accende. Si introduce destramente e le teste di cervelli, e le teste di cervelli. Pastor dire, pastor dire, pastor dire.